0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

morte in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiama

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Rimani con noi. Ascolta Radio Meano, la web radio direttamente dalle Dolomiti Bellunesi.

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sofia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, dicono. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al Campolargo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario UE all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. E siamo alla cronaca, alle indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni. Ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte, poi guardate il TG. Il calcio in chiusura, l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Venezia-Lazio finisce 0-2. E con questo è tutto, a più tardi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

0: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone e arrivato alla zona del tetto dei Salbanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti i venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

0: Flavio Meano.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

10. Da quando sei 0 a quando diventi numero 1. Ho sempre guardato con ammirazione chi rimane in silenzio. Ho imparato ad ascoltare le parole non dette e a sputare fuori le mie quando serve. I veri numeri 10 non sprecano parole.

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

Express. Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Buongiorno dalla redazione. Il sindaco di Mosca accusa l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1600 droni contro la Russia con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Gli attacchi hanno provocato almeno 2 morti e 5 feriti nella regione di Mosca, colpita una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto. L'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione del bollo auto. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti in testa con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Il contenuto non è raffreddato, ma si diverte su Twitter. Bisogna pur metterlo il punto. Alla fine di una frase, alla fine di una storia. Si chiama ortografia. O più comunemente, coraggio. Noi della redazione Lady di 7va portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana di almanacca. Ma usiamo il punto e virgola. Lunedì ripartiremo per comemorare altri 7 giorni di fucsia. Ma adesso viviamo questa mezz'ora di una domenica radiosa. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Osvaldo Spider sottolinea l'infinito mix. La civiltà brasiliana è cosmica, una fusione di razze, terre

emersa nella scena rock alternativa di fine anni 90 grazie all'energia dei suoi brani e all'intensità dei suoi testi, sempre taglienti e sinceri, dedicati in gran parte ai chiaroscuri del rapporto tra uomo e donna. Un repertorio che ha messo in luce la sua personalità dirompente, in bilico tra la Tori Amos più aggressiva e la Susan Vega più introversa, Alanis Morissette.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta. Il tempo misurato con assenza di orologi per il grande Salvatore Quasimodo. Cicane, sorelle, nel sole, con voi mi nascondo nel folto dei pioppi.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

Rudyard Kipling crede al sesto senso tutto femminile. L'intuizione di una donna è molto più vicina alla verità delle certezze di un uomo.

Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Mercury Maranca. Si colora di rosso il numeretto di oggi. Il 18 è il sangue, ovvero energia, vitalità, ma può anche significare disagio.

Domenica 20 settembre 2026 la Chiesa ricorda i santi martiri coreani. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno è «acqua passata non macina più». Un invito ad accettare che, con il tempo, cose anche molto importanti possano avere perso forza e valore. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1519 il portoghese Ferdinando Magellano salpava dalla Spagna in cerca di una via a occidente per l'Indonesia. Nel 1870 era il giorno della breccia di Porta Pia, i bersaglieri entravano in Roma prendendo il controllo degli stati papali, evento al quale nel 1905 veniva dedicata oggi la prima proiezione cinematografica italiana con il film La presa di Roma di Filoteo Alberini. Nel 1918 padre Pio da Pietrelcina si risvegliava con ferite simili a quelle del Cristo dopo la crocifissione. Per molti un evento miracoloso, altri temevano invece si fosse ferito volontariamente. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava la prima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il progetto era nato nel 1939 e poi accantonato a causa della guerra. Nel 1958 entrava in vigore la legge Merlin, con cui le case di tolleranza in Italia erano dichiarate illegittime. Nel 1973, con la riforma tributaria, il governo aboliva tassa complementare, ricchezza mobile e imposta di famiglia, introducendo le nuove IRPEF, IRPEG e ILOR in vigore dal nuovo anno. Nel 1977, per la prima volta in Italia, l'anno scolastico iniziava in settembre, superando la tradizionale data del 1 ottobre. Nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti conquistava l'oro nei 200 metri rana. 10 anni fa, nel 2016, Maurizio Belpietro teneva a battesimo il quotidiano La Verità, da lui fondato dopo aver lasciato Libero per divergenze con l'editore. E nel 2020 si spegneva a 96 anni a Roma la giornalista e scrittrice Rossana Rossanda, era tra i fondatori del giornale Il Manifesto. Sono nati il 20 settembre, nel 1902 lo scrittore e sceneggiatore Cesare Zavattini e il conduttore radio TV Nunzio Filogamo. Nel 1929 il regista Vittorio Taviani e nel 1934 l'attrice premio Oscar Sophia Loren. Sono nate oggi anche le sorelle Bertè, le cantanti Mia Martini nel 1947 e Loredana Bertè nel 1950, l'attrice Asia Argento e il pilota di Formula 1 Juan Pablo Montoya nel 1975 e la showgirl e personaggio TV Belén Rodríguez, nata in questo giorno nel 1984. Per il 20 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: State al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent. E come al solito in regia è il nostro Daniele Liberato. Oggi abbiamo un ospite particolarissimo, vi do degli indizi, è un grandissimo tifoso del Torino. Se qualcuno c'è già arrivato, ovviamente io faccio i complimenti, aspettiamo i vostri messaggi. Vi do un altro indizietto, gioca nella nazionale italiana cantanti e soprattutto è uno dei 100 giurati del muro della trasmissione All Together Now, condotta da Michelle Hunziker. Stiamo parlando niente poco di meno che di Marco Ligabue. Ciao Marco!
2: Ciao, ciao a te, ciao a tutti.
1: Marco, porti un cognome importantissimo.
2: Ma porto un cognome bellissimo innanzitutto.
1: Anche, anche.
2: Il cognome che mi ha dato mio padre, poi insomma, e soprattutto ovviamente il cognome che mio fratello ha reso famoso in tutta Italia e non solo, e che ha stravolto la vita nostra, sua, la mia, quella della nostra famiglia e del nostro paese, che Correggio.
1: Tu sei un cantautore talentosissimo, come inizia un po' il tuo percorso, insieme a tuo fratello, in maniera divisa, il tuo
2: allora,
1: primo
2: guarda,
1: strumento?
2: Io e Luciano penso che cresciamo nella balera dei nostri genitori, no? Mamma e papà erano grandi appassionati di musica, fondarono una delle prime balere dalle nostre parti qua in Emilia. E io e Luciano siamo cresciuti proprio da piccolissimi, io ho 3, 4, 5 anni che tra le orchestre di liscio e i concerti di musica live. Quindi la musica era già nel DNA da bambini, poi dopo a 15 anni ho cominciato con la chitarra, e grazie anche a qualche suggerimento che mi dava mio fratello Luciano. E da lì dopo, insomma, Luciano ha fatto la sua super carriera e io invece sono partito prima molto timidamente facendo il chitarrista, perché non volevo fare la stessa cosa di Luciano, vedevo Luciano troppo bravo e famoso per mettermi a fare la stessa cosa in cantante e cantautore. Poi alla giovane età di 40 anni ho deciso di lanciarmi da cantautore, e quindi da 10 anni faccio cantautore, ed è stata una delle scelte più belle, perché proprio se c'è una cosa in cui mi ritrovo è cantare, scrivermi e cantare le mie canzoni.
1: Vabbè, ti senti nel posto giusto al momento giusto, perché stai parlando di te stesso, quindi...
2: Sì,
1: e come esatto, questo spezzare, questo salto, come l'hai... da dove è arrivato? C'è stato un momento particolare?
2: Ma guarda, io probabilmente per tanti anni mi sentivo, insomma, tranquillo nella comfort zone da chitarrista, scrivevo canzoni, lasciavo in un gruppo. Poi dopo mi sono arrivate, sono state le canzoni che mi hanno dato questa spinta, perché ho cominciato a scrivere delle canzoni talmente personali che parlavano di me, che ho cominciato a dire ma non posso più farle cantare a un altro e farle chitarrista, queste canzoni hanno bisogno della mia voce, della mia faccia, della mia attitudine per essere raccontate, e sono state loro che mi hanno spinto piano piano. Ho cominciato ad andare a lezioni di canto proprio a 40 anni, perché non avevo mai cantato prima d'ora, anche se avevo sempre fatto musica. E da lì ho capito che potevo saltarci fuori, ed è stata, come dicevo prima, proprio una cosa bella, perché riscoprirsi a 40 anni non è facile, no? Anche in una cosa che anche se fa sempre parte della musica, ma per me era totalmente nuova, che era quella del canto. Ci ho messo 15 concerti a prendere confidenza col palco davanti a un microfono, e poi dopo da lì sono diventato una macchina da guerra.
1: E quello che ti ricordi, il concerto che ti ricordi più presente proprio dentro di te, sai, quello che ti è rimasto un po' più...
2: Io, guarda, c'è un concerto che ricorderò, lo racconto spesso anche, insomma, lo racconto spesso perché è un concerto che mi ha cambiato la vita. Nel 2015, dopo 3 anni di gavetta pura da cantautore, dalle gelaterie ai chioschi, ai bar, no, dai piccoli palchetti, prima piccole piazze, poi anche grandi piazze, arriva una grande chiamata da Mondi Knusa, il festival più grande che fanno in tutta la Sardegna, e mi chiamano a questo grandissimo festival, e la sera prima c'erano Fedez e J-Ax, e quella sera lì c'era Caparezza, e io dovevo aprire il concerto di Caparezza. Erano previste, pensa, 60.000 persone, quindi insomma una grande occasione, ero al settimo cielo, solo che io vado sul palco dalle 10:30 alle 11 per fare la mia mezz'ora, no, prima di Caparezza, e tutto il pubblico comincia a gridare solo Caparezza, Caparezza. Mi sono trovato 60.000 persone che di Marco Ligabue proprio non ne fregava nulla, mi trovavo quasi contro. Poi pian piano cominciano altri cori, tipo oe, Vasco, Vasco, insomma ho passato i primi 2 pezzi di angoscia totale, stavo andando in tilt, perché il pubblico non mi voleva, forse aveva bevuto anche troppo a birra in uso, non lo so, insomma, comunque succede che a un certo punto il mio DNA è fatto anche di coraggio e di voglia di non mollare nelle difficoltà, mi ha fatto tirare fuori dentro, ho fatto un breve discorso ma molto schietto dicendo che per quella mezz'ora avrebbero dovuto ascoltarmi e poi magari giudicarmi. Il pubblico si è zittito un attimo e poi dopo mi ha fatto un grande boato e nei quattro pezzi successivi si è scatenato insieme a me. 60.000 persone che cantano le tue canzoni inaspettatamente sono una delle cose più belle e più grandi che ti possono capitare.
1: Assolutamente sì, ma ci vuole anche una grande, come hai detto prima, anche una grande forza, no? Per dire oh, non è facile, non è facile. Questo dimostra sicuramente che hai un carattere molto strong. Cioè, ci credi in quello che fai, questo è importante.
2: Questa è una cosa che non lo so, guarda, sono cose che almeno sono valori, cose che mi hanno tramandato i miei genitori, che mi ha dato anche la mia terra, il nostro DNA emiliano. Noi siamo persone che siamo abituate a rimboccarci le maniche, non a crogiolarsi alle difficoltà, ma le difficoltà sono un momento da superare.
1: Da sfruttare.
2: Esatto, quindi diciamo che da lì in poi ogni volta che vado su un palco adesso mi sento un bel po' più sicuro.
1: Non ne dubito. Marco, io farei sentire subito, giusto per non lasciare i nostri ascoltatori a bocca asciutta, un tuo pezzo. Vado a casa. Marco Ligabue.

0: lasciato tu.
1: Marco, vado a caso, dove stavi andando quando hai scritto questa canzone?
2: Ma sì, ma dai, un po' tutti andiamo a caso nella vita, chi è che non va a caso? No, è un brano che, come hai sentito, è bello carico, energico, dove volevo esprimere un concetto che a volte la vita mi ha preso anche un po' così, senza troppe regole, no, preconcetti, senza troppe agende ordinate giuste. Stiamo diventando dei mini robot, no? Cioè, vogliamo avere la vita perfetta, no? La vita tutta da precisine, perfetti, ma in realtà la vita ti regala le cose più belle spesso quando sono inaspettate, quando non sono programmate, quindi ho cercato di raccontare questo in questo brano.
1: Questo fa parte di una raccolta uscita nel 2020.
2: Sì, guarda, ho voluto fare questa mia raccolta, eravamo un po' nel 2020, un anno un po' particolare, col Covid, il lockdown. Ho detto forse è il momento per raccogliere un po' tutta la musica che ho fatto. Io ho compiuto anche 50 anni, che è stato un compleanno, insomma, che ho sentito particolarmente, no? Come un giro di buono. Ho detto, sai, questa, io non avevo mai fatto una raccolta. Ho detto, forse vale la pena che metto insieme le cose più significative, le canzoni, le musiche più significative che ho scritto, che ho cantato, che ho suonato fino adesso, e quindi ripescando alcune cose prima quando ero chitarrista e tante cose quando sono cantautore, ho messo insieme questa mia prima raccolta tra mia moglie e Blue Jeans.
1: Ma senti un po', ma tu sei social? Possono i nostri ascoltatori stalkerarti un po'? E se ti dovessero scrivere, rispondi o vai scappando?
2: Allora, io sono social il giusto, diciamo che mi piace, mi diverto sui social a pubblicare, a raccontare un po' cose della mia attività musicale, ma anche delle cose un po' personali a volte che mi piace condividere. Ogni tanto rispondo, dipende da quanto sono impegnato in quel momento. Per cui magari quando ho magari un giorno più libero mi diverto anche, ad esempio, banalmente su Instagram in direct a rispondere un po' qualcuno che mi ha fatto delle domande o mi vuole sapere qualcosa sui prossimi concerti, le musiche.
1: Allora sappi che io sarò una delle tue prossime stalker.
2: Sì.
1: Marco, purtroppo io ho il mio Daniele Liberato che mi sta dicendo, che ti saluta ovviamente, e che mi sta dicendo taglia, è una sorta di spina nel fianco, non so se ne hai mai avute alcune, come ti dicevo prima.
2: Ma la vita è fatta, però da buoni miliardi dobbiamo anche...
1: Ma sì, guarda, io Daniele te lo posso anche lasciare in Emilia, se vuoi.
2: Mandalo qua, che qua lo trattiamo bene.
1: Allora lo spedirò. Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi e ovviamente spero di risentirti prestissimo. E chiudiamo questa intervista con un altro tuo pezzo. Se vuoi lanciarlo tu, se no te lo lancio io, come preferisci.
2: Ma guarda, dico solo due cose perché è una canzone a cui tengo molto, perché è quella che ho deciso che fosse la canzone giusta per lanciare il mio progetto da cantautore. È stata proprio la prima che ho lanciato. Si chiama Ogni piccola pazzia, e se non è stata una pazzia lanciarsi da fratello Luciano Ligabue, da cantautore a 40 anni, ditemi voi quale altra piccola pazzia può essere giusta. Ogni piccola pazzia, Marco Ligabue, rocker di Correggio. Vi abbraccio, ciao.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Sono stati 1110 droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Ne dà notizia il Ministero della Difesa russo affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 di notte ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no alle economie di guerra, l'Europa ci appoggerà. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato in direzione del mare. Seul ha precisato che il lancio è avvenuto dalla costa orientale della Corea del Nord, ma non ha riferito altri dettagli. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La super sfida tra le prime due della classe non delude. Nella quinta giornata di Serie A, il big match tra Roma e Inter finisce 2-2. Nel primo tempo doppietta di Coné, alla ripresa i nerazzurri battono un colpo. Si sveglia Lautaro Martinez e mette a segno la sua personale doppietta che vale il 2-2 finale. Roma e Inter regalano spettacolo e restano in vetta appaiate a quota 13 punti. E a far compagnia a Inter e Roma c'è la Lazio. La squadra di Gattuso aggancia il primo posto in classifica a quota 13 dopo la vittoria del Penso contro il Venezia. Primo tempo non semplice per la Lazio con Mandas protagonista. Il portiere salva il risultato e para anche un rigore. Nella ripresa i biancocelesti spingono. Zaccagni segna sul rigore e poi Noslin raddoppia di testa. Il Venezia resta ultimo con 0 punti e con Stroppa in bilico. Nelle partite delle 15 di ieri il Cagliari vince a Udine 1-0 e conquista il quarto successo dopo le prime 5 giornate. Risultato storico per la squadra di Pisacane che grazie alla rete di Daniel Maldini occupa le prime 5 posizioni in campionato al momento della sosta dedicata alle nazionali. Per l'Udinese altro risultato utile gettato al vento nella ripresa. Bologna e Torino dividono la posta in palio con 1-1 al Dallara, gol del vantaggio di Bernardeschi.

0: pareggio di Kulenovic con la complicità di Skorupski. Oggi le altre partite: alle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Milan-Lecce. MotoGP: Jorge Martin scarta il regalo confezionato da Pedro Acosta e torna ieri a vincere una sprint race. Il pilota KTM sembra avviato al successo, ma si stende a 3 giri dalla fine e consegna il gradino più alto del podio al connazionale di Aprilia, che torna leader del mondiale in solitaria a più 3 su Mark Marquez, secondo al traguardo, e a più 38 su Bezzecchi, terzo. Oggi gara lunga alle 14. Basket in chiusura: l'Olimpia Milano ricomincia da dove aveva lasciato, controllando la semifinale contro la Virtus Bologna 80-71 per avanzare in finale di Supercoppa LBA. Grande impatto del nuovo arrivato Moses Wright, miglior realizzatore con 20 punti e 8 rimbalzi. Oggi alle 17 la sfida alla Reyer Venezia. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54. 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80. Studio 54. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Sono aperti fino alle 18 i seggi a Berlino e del Mecklenburg-Pomerania, dove oggi si vota per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Secondo gli ultimi sondaggi citati dalla ZDF, a Berlino Link e ZDU si contendono nel primo posto. Nel Mecklenburgo SPD e AfD sono indicate in un testa a testa. Schianto nella notte a Milano, addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore, ironico e conduttore televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato al largo della sua costa orientale, lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano. La zona colpita da Pyongyang è il bacino noto anche come Mar del Giappone. Tokyo conferma il lancio, il sospetto missile balistico però è già ammarato. Quinta giornata di Serie A, Fiorentina e Napoli si sfidano alle 12.30, Vanoli con Pellegrino dal primo minuto al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Højlund. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Bentrovati, buona domenica 20 settembre con il GR delle buone notizie. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. 3 si collocano dunque nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. Sono il Policlinico Gemelli di Roma, che conquista il terzo posto per la ginecologia, il Bambino Gesù di Roma, che si posiziona al quarto posto per la pediatria, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'ottavo posto per la neurologia. Un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre, pesa circa 1,5 kg e misura 46 cm, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Nel mondo si leggono sempre meno libri, per questo il governo di Singapore ha deciso di correre ripari promuovendo una campagna davvero singolare. Per incentivare i cittadini, Singapore regala soldi a coloro che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno. La campagna si chiama ReadSG e vuole contrastare in tutti i modi il doom scrolling, quindi l'abitudine di guardare velocemente i social con il fenomeno dello scrolling che ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto. La nuova geografia della pizza mondiale ormai passa dalla Gran Bretagna, anche se c'è sempre tanto di italiano. A Londra ha sede la pizzeria Napoli on the road di Michele Pascarella, che ha conquistato il primo posto nella classifica 50 Top Pizza World 2026. Il successo di Pascarella arriva dopo una crescita costruita tra Italia e Regno Unito. Casertano si trasferisce oltre Manica nel 2011. Inizia preparando pizze sulle strade londinesi con un apepiaggio per poi trasformare quell'esperienza nei locali Napoli on the road. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

come tu sai, si può soffrire. E qualche volta si può anche morire.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buona domenica dalla redazione. In apertura alla cronaca, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. A soli 16 anni si è messo al volante dell'auto nuova del padre e per errore lo ha investito. Dramma a Trieste, dove un 60enne è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dopo essere stato vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato nel cortile di casa. Restano ancora da chiarire le circostanze relative al caso delle sorelline Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni, scomparse due giorni fa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate ieri in un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele. Le piccole, trovate in buona salute dai volontari della protezione civile su segnalazione di una donna, sarebbero rimaste chiuse per un giorno all'interno dell'edificio. Si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi il raduno di Pontida della Lega. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore del Veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Salvini. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Debiti delle famiglie, Belluno in controtendenza. Un recente studio della CGIA di Mestre ha evidenziato che, mentre in Veneto le famiglie aumentano il ricorso ai prestiti, la provincia di Belluno si discosta da questa tendenza, registrando una diminuzione del credito al consumo. Questo tipo di finanziamento è utilizzato per l'acquisto di beni e servizi o per spese correnti. Ante Lao, escursionista americano, precipita per 10 metri. Il 19 settembre, un escursionista trentenne americano ha subito un grave infortunio lungo il percorso normale dell'Antelao, nel comune di Calalzo. L'uomo è scivolato per circa 10 metri, terminando la sua caduta su un ghiaione. L'allerta è stata lanciata da un escursionista italiano, non parte del gruppo dell'infortunato, intorno alle 13:50. Assente per assistere la madre, lavoratrice licenziata, sanzione eccessiva. Una dipendente di Epta Limana è stata licenziata dopo un rientro tardivo dalle ferie collettive. La FIOM CGIL di Belluno ha reso noto il caso, contestando il provvedimento disciplinare e chiedendo all'azienda di riconsiderare la situazione. La lavoratrice ha prolungato le ferie per assistere la madre. Ciclabile del lago di Centrocadore. Parte il primo stralcio da 2 milioni di euro. I lavori per la ciclabile del lago di Centrocadore sono ufficialmente iniziati. Il cantiere è stato avviato venerdì nell'area dell'ex camping Cologna a Vallesella, segnando l'inizio di un progetto atteso da tempo, volto a migliorare la fruizione del lago e del territorio circostante. Borgo Valbelluna. Il piano degli interventi arriva a Trichiana. Il piano degli interventi di Borgo Valbelluna prosegue il suo percorso con un incontro pubblico a Trichiana, previsto per giovedì 24 settembre alle 20:30. L'evento si svolgerà in piazzetta Saubens o nella Sala San Felice in caso di maltempo e rappresenta un'importante occasione di confronto con la popolazione riguardo al futuro urbanistico della zona. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: fuoco d'artificio.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

tipo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Nella notte a Baldissero d'Alba, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone. Colpito uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, morto poco dopo. Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiotelevisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Guerra Mosca Kiev. Oltre 1.100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Motori, Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio di Austria, quindicesima prova del mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta, quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e in pole a Spielberg, semaforo verde alle 14. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 in campo Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 chiude il programma Milan-Lecce. L'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League, 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. In 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Passiamo ai motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Austria, quindicesima prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e attuale leader del Mondiale, in pole a Spielberg. Decimo Bastianini, undicesimo di Giannantonio, quattordicesimo Gura, quindicesimo Bagnaia, highside di Binder. Pallavolo, Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21.05 la Danimarca al Palavela di Torino. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Race Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il grazie per la linea ad ogni singola emittente tra le altre radio collegate con la redazione di 7va.fm, grazie a Giulia Mancini, infaticabile a curare il collegamento con ogni singola antenna. E c'è anche naturalmente quella del

Eccola qui, sexy lady di Hatuna, super attiva sempre con mille produzioni e i relativi video sempre accattivanti, sempre molto interessanti.

80.000 tonnellate di mixer voci per Two Ticket to the Afterglow, la super frase che intitola questo

tempo, altre due le rimando in altra sintesi. La procedura che osserviamo dal lunedì al venerdì, perché siamo in fase weekend, il servizio Almanacca è gratuito, non costa nulla, ma siamo in piena fase weekend, allora solo le sette prime della classe consecutivamente senza soluzione di continuità, e allora Catalano da Perfect Storm ex

3, siamo in argento dove c'è la 1 di 7 giorni fa. Il batterista dei Kiss è venuto fuori con un album semplicemente nome e cognome, Peter Criss, In the

0: Trasmesso RAM 7va5 per 7va e 7va.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7va.fm Orito Radio All Gode. From 7va.fm Alt Radio All Gode. From 7va FM Alt Radio All Gode.
2: From 7va FM Alt Radio All Gode.
3: From 7va FM barra diagonal Alter Radio, Al Godey.
4: From 7va FM Alter Radio, All Godey.
1: From 7va FM barra Alter Radio, All Godey.
5: From 7va FM Alter Radio, All Godey.
3: From 7va.fm/Alter Radio, All Godey. From 7va.fm/Alti Radio.
6: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche in giorni frenetici ed attesa, pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
7: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia equozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli e fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione, tra virgolette, di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone

0: si vede tutto quello passato.
1: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe e poi parliamo di questo libro molto impegnato.
0: Perfetto.
2: Tu,

telefonica con noi per questo numero di Algo Day, un numero imbevuto, così come detta il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità. Adesso apro un po' anche

0: mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Come hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna. Quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi, insomma, troveremo questo libro di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina. E poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi, ma poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa, sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te.
0: Erika Punzone.

0: grande profondità abbiamo ascoltato questa Io e Te, non vediamo l'ora di vederla crescere nei consensi. Ripetiamo che Erika Pulzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora possiamo seguirti sui social, Erika Pulzone su Facebook, presente anche in Instagram?
1: Sì.
0: In Instagram?
1: Sì, sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Pulzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Pulzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Pulzone, termina qui questo numero di Algo Day. Naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/Alti Radio. All go day.
3: All go day.
2: All go day. From 7ba.fm/Alti Radio.

Dolomiti meteo messo domenica 20 settembre, ore 13, tempo per il pomeriggio sera. Cielo sereno, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio, passaggio di nubi alte, via via più estese con cielo a tratti velato, assieme a qualche addensamento sopra Alpi. Temperature massime in aumento su valori 4-5 gradi sopra la media, sopra Alpi a 1500 metri 17 gradi a 2000 metri 12, su Dolomiti a 2000 metri 15 gradi a 3000 metri 7. Venti in montagna deboli moderati da nord-ovest in intensificazione verso sera, soprattutto sui settori settentrionali ed orientali, a 5-20 km orari 2000 metri e 10-30 a 3000. Lunedì 21 cielo da poco nuvoloso, a tratti velato per estese nubi alte, specie nel pomeriggio, assieme a qualche annuvolamento sulle cime prealpine. Precipitazioni assenti, temperature senza notevoli variazioni o in lieve e graduale calo durante la giornata in alta quota, su valori ancora di 4-5 gradi sopra la media, sopra Alpi a 1500 metri, 17 gradi a 2000 metri, 12 su Dolomiti a 2000 metri, 12 gradi a 3000 metri, più 5. Venti in quota fino a tesi o forti da nord-ovest, con qualche ulteriore rinforzo possibile verso sera, nelle valli deboli variabili e con qualche rinforzo in serata nelle valli più settentrionali, a 5-20 km orari 2000 metri e 30-60 a 3000. Martedì 22 settembre, cielo sereno poco nuvoloso al mattino per qualche velatura e nube bassa. Nel pomeriggio sereno poco nuvoloso con ottima visibilità su Dolomiti, aumento irregolare delle nubi su prealpi fino a parzialmente nuvoloso verso sera. Per nubi basse, precipitazioni assenti, temperature in moderato calo su valori attorno o poco al di sotto della media. Sopra Alpi a 1500 metri, minima 9, massima 13, a 2000 metri, minima 5, massima 8, su Dolomiti a 2000 metri, minima 4, massima 8, a 3000 metri, minima meno 1, massima più 1. Venti in quota tesi forti da nord, a 5-20 km orari a 2000 metri e 30-50 a 3000. Deboli variabili nelle valli, con qualche locale rinforzo nelle valli dolomitiche più settentrionali. Mercoledì 23, tra notte e mattino estesa nuvolosità su prealpi e parti di Dolomiti meridionali, sereno poco nuvoloso su Dolomiti settentrionali, nel pomeriggio tendenza di irregolari schiarite e passaggio di nubi alte, temperature stazionarie in locale calo le minime su Dolomiti e le massime su prealpi, venti in quota tesi da nord, deboli variabili nelle valli. Giovedì 24 settembre, tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube bassa fino al primo mattino nelle valli e qualche velatura in giornata. Temperature in calo in quota, venti in quota tesi da nord-ovest, deboli variabili nelle valli. La quota dello zero termico, ore 12, oggi domenica 4100 metri, lunedì 3006, martedì 2009, mercoledì 3007 e giovedì 3200 metri. Prossimo bollettino domani, lunedì 21 settembre.

Buon pomeriggio dalla redazione. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Premier Meloni dal palco di Phoenix alla festa di gioventù nazionale, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. Il segretario della Lega Salvini dal palco del raduno di Pontida richiama invece la Lega all'unità e annuncia: proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. Poi aggiunge: ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia. È indagato per omicidio il 35enne che questa notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa, vittima un quarantenne dell'Est Europa. Medio Oriente, l'Iran annuncia: gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro di noi, quindi avverte: in caso di qualsiasi ulteriore azione contro Teheran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo Persico saranno obiettivi di attacchi dolorosi. Lo sport: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, a più tardi.

0: Porta con me in taxi sulla luna.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Eccoci, settembre 2026, l'estate al termine, ma nella Italian Chart, pensate, ci sono ancora i grandi tormentoni che hanno caratterizzato le nostre vacanze. Ci sono nuove entrate, nuove uscite e tantissime novità, come al numero 20 il nuovo successo di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Morire.

L'energia di J-Ax che entra nella Italian Chart con Vita, Morte, Miracoli. Al numero 19 resiste anche lui, Francesco Gabbani, con la sua Summer Funk.

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica italiana. Tante novità anche oggi. Al numero 18 torna Laura Pausini. Il suo nuovo singolo si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Vuoto che c'è.

Batterà la Italian Chart. Il nuovo singolo di Laura Pausini si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, alla posizione numero 18. Benvenuti da Massimo Esposito. State ascoltando la classifica italiana sulla vostra radio e oggi tantissime novità. Torna anche lei, Angelina Mango, con Ariete. Il loro nuovo singolo si intitola Che bella.

0: ti dividerà.
1: E scendono al numero 16 della classifica italiana Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Invece alla posizione numero 15 della Italian Chart continua a scalare la classifica Julie insieme a Bresh, Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente con Jules Brecht che risalgono la classifica al numero 15. Benvenuti nella Italian Chart ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Rispetto alla settimana scorsa Ligabue perde qualche posizione. Oggi lo troviamo al numero 14 con Qualcosa per te.
1: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

Suona la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate dalle radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino a metà classifica. Al numero 13 scende Gaia con Bossa Nostra, scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e al numero 10 sono stabili come la scorsa settimana Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Le prime 10 posizioni, sempre qui nella Italian Chart. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella Italian Chart, adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Scendono Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 10 con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le belle canzoni italiane suonano all'interno della Italian Chart. Anche questa settimana stiamo scalando la classifica. Al numero 9 scende Anna. Invece, attenzione, attenzione, da tantissime settimane resiste all'interno della nostra classifica. Al numero 8, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6 salgono Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, tanti movimenti oggi. Al numero 5, stabile Samora J con Flamenco Paranoia e al numero 4 entra prepotentemente in classifica Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un sogno

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E siamo sul podio della Italian Chart. Al numero 3, Merk Tremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

La classifica della Italian Chart. Al numero 10, Canto d'amore con Angelina Mango, Marco Mengoni. Anna perde qualcosina alla posizione numero 9. Scende anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera al numero 8. Meraviglioso errore di Gianna Nannini continua a scalare la Italian Chart al numero 7. Salgono anche loro Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 5, Flamenco Paranoia è stabile con Samurai J ed entra prepotentemente in classifica al numero 4, Ernia con Dedica. Vediamo un attimino il podio. Al numero 3, Partenope, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors. Saif perde la prima posizione rispetto alla settimana scorsa e oggi lo troviamo al numero 2 con Parlar d'Amore. La nuova numero 1 della settimana? Qual è? Chi sarà? Lo scoprirete tra qualche secondo. Prima di tutto Massimo Esposito vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. Ed è tornato al vertice della classifica il grande successo dell'estate 2026, Tommaso Paradiso con la sua Agitare. Coca-Cola.

Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Ashline dice: non trovi argomenti veri per attaccarci, te li passo sotto banco. La replica della segretaria Dem: ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota. Matteo Salvini dal palco di Pontida a Spiazza del Pratone, diviso tra pro e contro il segretario della Lega, e annuncia: domani convocherò il Consiglio federale, proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme e marciare compatti. Il ministro Giorgetti chiosa: i nemici sono fuori, non dentro. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno, gli altri sono fuggiti. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. Il 35enne indagato

0: Dopo l'omicidio, la vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo, ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. La MotoGP, Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in gara lunga. Lo spagnolo si impone a Spielberg, precedendo le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Balzo avanti per Martin in classifica e a più 12 su Marche e a più 42 su Bezzecchi. Per il calcio, al Franchi, la domenica di Serie A si apre con il pari tra Fiorentina e Napoli. Jimenez risponde al gol di Gilmour. È tutto, a più tardi.
1: Uniting souls with rhythm and power. In this moment, the ordinary fades and the extraordinary takes over. This is your moment. Get ready for Screzio D.

0: It's a revolution.
1: It's a revolution.
0: Brace yourselves.
1: Brace yourselves.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Screzio DJ.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in CDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Matteo Salvini invece dal palco di Pontida annuncia: proporrò a ottobre un congresso straordinario per marciare compatti, la Lega vince unita. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente. Secondo l'Iran, gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro Teheran, che avverte: risponderemo con attacchi dolorosi. Intanto Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait condannano l'attacco Houthi a Riyadh, parlando di violazione del diritto internazionale. Tragedia in mare all'isola di Giannutri, in provincia di Grosseto. Un uomo di 64 anni è deceduto questa mattina dopo aver avuto un malore mentre faceva un'immersione. Inutili soccorsi attivati poco dopo le 10:30 di questa mattina. Un altro episodio di violenza al Nicandro Izzo, il carcere di Viterbo, dove nella serata di ieri alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti. Calcio, quinta giornata di Serie A, il Napoli non decolla, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Segna Gilmour e la Fiorentina risponde con Jimenez. Vetta lontana per la squadra di Allegri, che striglia i suoi: dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 15 in campo Parma, Genoa e Frosinone Como, alle 18 Juventus Atalanta e alle 20:45 Milan Lecce. È tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trippimeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di lunedì, esordio settimanale con l'anticiclone. Sull'Italia sarà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature o strati, nuvole alte ma senza effetti. Solo le aree più interne dell'estremo sud e le aree montuose vedranno qualche breve rovescio temporalesco del pomeriggio. Altrove appunto generale stabilità, bel tempo con temperature che oscilleranno grosso modo attorno ai 28-31 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran: deciderò se e quando farlo esplodere. Si comportino bene, ha dichiarato il presidente americano all'inviato speciale per gli esteri di Fox News, aggiungendo di trovarsi in una fase decisionale e che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nova all'evento dei 5 Stelle a Milano in corona Giuseppe Conte. Il 91,7% degli iscritti vota contro l'invio di aiuti a Kiev. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento programmatico, in cui di fatto si sconfessa la politica italiana ed europea finora portata avanti sulla guerra in Ucraina. E intanto il più grande attacco con droni ucraini segnalato finora nella regione di Mosca ha causato la morte di 3 persone e danneggiato parte di una raffineria di petrolio nella capitale. Lo hanno riferito le autorità mentre la Russia vota nell'ultima giornata delle elezioni parlamentari. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Alvini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. De Rossi rischia e il Parma batte il Genoa 2-1. Non decolla il Napoli, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Alle 18 in campo Juventus-Atalanta. Alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A.

0: Il Frosinone di Albini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. È il primo KO per Fabregas. Prima vittoria per il Parma di questa in campionato. I ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli non decolla nel lunch match del Franchi contro la Viola, finisce 1-1. Segna Gilmour, la Fiorentina risponde con Jimenez. Betta lontana per la squadra di Allegri che striglia i suoi. Dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta. A Spalletti servono i tre punti per dimenticare il KO di Sassuolo. Il turno si chiude a San Siro con Milan-Lecce. I rossoneri cercano il riscatto contro il Lecce dopo tre partite senza vittorie tra campionato ed Europa. Amorim dovrebbe ritrovare Modric dal primo minuto con Estupiñán avanti a Moreira. Sulla tre quarti Pulisic e Salamakers con Gonzalo Ramos. Di Francesco verso la conferma della formazione che ha sconfitto il Monza. Fischio d'inizio stasera alle 20.45. Motori Pedro Acosta con la sua KTM conquista il successo, il primo in MotoGP per lo spagnolo nel Gran Premio d'Austria, la gara di casa per la KTM. Lo spagnolo si è imposto sul Pullman Jorge Martin, leader mondiale con l'Aprilia, e sull'italiano Marco Bezzecchi. Quarto posto per il rientrante Ayogura, seguito da un Marc Marquez sottotono, poi Binder e Aldeguer. Bagnaia chiude settimo, mentre Di Gian Antonio nono e Zarco a chiudere la top ten. Uscito di scena in corso di gara Alex Marquez. In classifica mondiale piloti, balzo in avanti per Martin, che ora è a più 12 su Marc Marquez e più 42 su Bezzecchi. Il basket, Milano e Venezia di nuovo una contro l'altra. Due mesi fa si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi in palio c'è la Supercoppa che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona. Ciclismo, ci siamo ai mondiali di Montreal, sono partiti, la rassegna iridata torna nella città canadese dopo il 1974, quando per la prima volta si andò fuori dall'Europa, il via con le crono elite. Dopo le donne, nella prima serata italiana tocca agli uomini con l'attesissima sfida tra Evenepoel e Gann. Il belga va a caccia del quarto titolo mondiale a cronometro consecutivo, cosa mai successa. L'azzurro del terzo complessivo dopo quelli del 2020 e del 2021. Pallavolo, gli europei di volley maschili entrano nel vivo. Dopo aver concluso la fase a gironi a punteggio pieno, l'Italia parte favorita negli ottavi del torneo contro la Danimarca. Per gli azzurri è un impegno non certo insormontabile, ma il CT Fede Giorgi non vuole assolutamente distrazioni e va a caccia dei quarti per proseguire la corsa verso la finale. Squadre in campo al Palavela di Torino alle 21.05. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Cioè, si sa che tutto quanto l'arco settimanale non si muove, però l'arco settimanale cosa fa? Raccoglie i dati. Perché già si è al lavoro con quello che sarà il responso per la graduatoria del prossimo arco settimanale, però non iniziamo a guardare sul futuro, per quello ci sono le previsioni meteo, non dico la viabilità perché la viabilità dà la situazione attuale, ma c'è lo zodiaco guarda ancora più in futuro come volete, o c'è la previsione del giorno, la previsione del giorno o quella settimanale o quella mensile, ma noi invece qua siamo dei comuni mortali della dance. Beh, non tanto comuni perché siamo i migliori, noi ci mettiamo solo la voce, perché chi si loda si imbroda, io dico solo delle cavolerie come quella che avete appena ascoltato, o quelle perché ne erano tante, ma in realtà la musica è la migliore perché è quella più ballabile, quella più in del momento all'interno del

fino in fondo, fino agli effetti. Gordo and Humid Who Energy al 7, al 6 però c'è Marty Twerk, eccola qui che arriva con la sua sensualissima Sei Mio.

E stavolta non c'è tempo perché dobbiamo consumare le sonorità che caratterizzano l'oro di questa settimana. Anche la versione 2026 di Estate ABB raggiunge il vertice. La super regina dance.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm バルトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM / / Alt Radio Algo Day
1: From 7va FM Alt Radio Algo Day
0: From 7va FM / Alt Radio Algo Day
2: From 7va FM Alt Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alt Radio Algo Day From 7va.fm / Alt Radio.
3: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche, in giorni frenetici ed attesa pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
4: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia equozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli e fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione tra virgolette di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, amano anche di notte per cercare di salvarli.
3: Eh beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro, prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
4: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello, appunto, disabile, perché ho visto proprio la sua, diciamo, la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
3: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe, e poi parliamo di questo libro molto impegnato.
4: Perfetto.

0: telefonica con noi per questo numero di Algo Day, un numero imbevuto, così come detto il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Com'è che hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna. Quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Quanto, che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi insomma troveremo questo libro, di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina. E poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa, sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te.
0: Erika Punzone.

0: grande profondità, abbiamo ascoltato questa Io e Te, non vediamo l'ora di vederla crescere nei consensi. Ripetiamo che Erika Puzzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto e, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora, possiamo seguirti sui social, Erika Puzzone su Facebook, presente anche in Instagram?
1: Sì.
0: In Instagram?
1: Sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Puzzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Puzzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Puzzone, termina qui questo numero di Algo Day. Naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day.
3: Algo Day.
2: From 7va.fm/altiradio.

Buonasera dalla redazione. Alta tensione in Medio Oriente. L'Iran avverte: colpiremo tutte le basi e le strutture di interesse statunitense nell'area qualora Washington decidesse di attaccare nuovamente la Repubblica Islamica. Trump minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene. Elezioni regionali in Germania, exit poll in Pomerania. L'AfD prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. A Berlino in testa la Linke con il 26%, poi CDU e AfD. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe e divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli, le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri all'interno di un negozio di abbigliamento a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse venerdì. La rabbia del padre è stata solo una marachella, devono tornare da me. Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. Prima vittoria per il Parma in campionato, i ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli di Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20:45 si chiude con Milan-Lecce. È tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di lunedì, esordio settimanale con l'anticiclone. Sull'Italia sarà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature o strati, nuvole alte ma senza effetti. Solo le aree più interne dell'estremo sud e le aree montuose vedranno qualche breve rovescio temporalesco del pomeriggio. Altrove appunto generale stabilità, bel tempo con temperature che oscilleranno grosso modo attorno ai 28-31 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

vuoi altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su

0: mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo formiche operaie.
1: Buonasera dalla redazione. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in CDM, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco. La fiducia per la mia famiglia. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Non si arresta l'avanzata dell'AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Un disastro che non possiamo abbellire, dice, assumendosi la responsabilità di portare avanti il paese. A Berlino avanti la Linke, esulta la candidata Eralp. Abbiamo fatto la storia. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva a urne aperte. Una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky. Colpiti gli stabilimenti petroliferi e un centro logistico, 2 i morti. Lo sport Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Debiti delle famiglie, Belluno in controtendenza. Un recente studio della CGIA di Mestre ha evidenziato che mentre le famiglie venete stanno aumentando il ricorso ai prestiti, la provincia di Belluno mostra una tendenza opposta. Questo fenomeno riguarda in particolare il credito al consumo, ovvero i finanziamenti richiesti per l'acquisto di beni e servizi o per spese correnti. Ante Lao, escursionista americano precipita per 10 metri. Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio lungo il percorso normale dell'Ante Lao, nel comune di Calalzo. Un escursionista trentenne di nazionalità americana è caduto per circa 10 metri nel tratto finale della discesa, atterrando su un ghiaione. L'allerta è stata lanciata da un escursionista italiano, non facente parte del gruppo dell'infortunato, intorno alle 13:50. Assente per assistere la madre, lavoratrice licenziata, sanzione eccessiva. Una dipendente della EPTA di Limana è stata licenziata dopo un rientro tardivo dalle ferie collettive. La FIOM-CGIL di Belluno ha reso noto il caso, contestando il provvedimento disciplinare e richiedendo all'azienda di riconsiderare la situazione. Secondo il sindacato, la lavoratrice avrebbe prolungato le ferie per assistere la madre. Ciclabile del lago di Centro Cadore parte il primo stralcio da 2 milioni di euro. I lavori per la ciclabile del lago di Centro Cadore sono ufficialmente iniziati. Venerdì pomeriggio, nell'area dell'ex camping Colonia a Valle Sella, è stato avviato il cantiere per un progetto atteso da anni, destinato a migliorare la fruizione del lago e del territorio circostante. Borgo Valbelluna, il piano degli interventi, arriva a Trichiana. Il piano degli interventi di Borgo Valbelluna prosegue il suo percorso con un incontro pubblico a Trichiana, previsto per giovedì 24 settembre alle 20:30. L'evento si terrà in piazzetta Saubens o nella sala San Felice in caso di maltempo e rappresenta un'opportunità per discutere il futuro urbanistico della zona, seguendo i precedenti incontri con la popolazione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.
2: It takes more than intellect to be a musician. Put your soul into it a little.

una cosa, non

Utah. I'm leaving this morning. There's nothing I can do here.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.